Ma te mi scegli Maria Scivola? La cucciaribi, sei sacpi, salam, sofia, cenusigi, sei ringba, donesur, consam. Asumna sei hori, langbanda paiba, urakni, haina. E sei cudol taugeri, taminasi.

0: Amore mio, dove sai tu? Hey, kya ga rahi?
1: Apne pyar ko yaad kar raha hai aur keh raha hai ke?
0: Aise nahi, ga ke sunao na.